0: 35 numara Chill 77 Papa Ute.
1: Ute Papa Ute. Ute Papa Ute. Ute Papa Ute. Ute Ute Papa Ute.
0: 34 numara David Guetta Prayer. Otuz üç numara Bausa, Magnetic. 32 numara Damon Thames, Rainbow.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di